0: Mela mano nyogi so mela.
1: Mela mela no nyogi so mela.
0: Mela mano nyogi so
1: mela. Mela mela no nyogi so
0: mela. Oro kanale.
1: Mela.
0: Oro rimanale.
1: Mela.
0: Amore si resione.

0: Mera valomia kisomera, mera
1: valomia
0: kisomera. Baro kanale,
1: mera.
0: Abari manale,
1: mera.
0: Amore si resione, mera.
1: Mera
0: valomia kisomera.
1: Mera valomia kisomera.